ningaphilisani onombono nimphikiselani. Bangoni bantu, bantu, ngiyabuza kwenze njani. Omunye mono, omunye inzondo, nomphikiselani.

la memeza la titosi, tosi. Yabubuzi nyosi, yabubuzi nyosi, la kulumi juzi.

Ilanga lamemeza lati tosi tosi yabubuza inyosi yabubuza inyosi yakhuluma ijosi ilanga lamemeza lati tosi tosi yabubuza inyosi yabubuza inyosi.